0: Dit is Noordzee Gold.
1: Niente bisogno, no. Niente bisogno per questa stagione. T'ho comperato ieri un cincillà con 6 o 7 storie.